per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze

0: Figaro, son qua, ehi,
1: Figaro,
0: son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, e se non sono le fronte, sono le fronte della città, della città, della città, della città, della città, della città, della città.
2: Bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna.